Ach, Pepe, umare, buano, Keshu, achere, nevano, Sene, zeute, mare, bie, Setema, amene, geno, Lodzende, duie, ma, beria, Welle, herra, ma, vaidia, Sarire, vele, ceutia, Hobe, ho, adera, chica,